Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

0: che t'ha già fa, che t'ha già di. Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma diceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?

0: un cazzo hai fatto, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

Give it a soul. Seemed to say a corto crew di già. A gente che adua del zena furtini. Ma non è come butto sta comale lì. Diablo the way. Oh, tiene la me. Per chi non si fa male, gli sta nasa a me. E si virta bacino su un guai e mo. Ya

ciscia accende gadua danza da futtini marrone come tutto sarà male di indialo ue oh leva da nan stanotte a giro muto senza male i van cocco sti magnate che da fare